Susanne, lei come is. Io carto nel burek, attacchi porcellano. Se potremmo, si bulgamo, tappeti parmesan. Zdravíte, to není štěstí.